avanti sana. Rumo de bori tu vago kurudena roshinro mose. Oye tago kamado wake oi.